0: ore 22,
1: 13 horas, 21 minutos, 0
2: Hola, buenas tardes. Te informo un poquito. Estas son conversaciones eróticas con una de nuestras chicas hasta que alcances el orgasmo.
3: Mani,
1: 13 horas, Mani, 21 minutos, 10 segundos.
4: Es un momento de
1: Il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato.
5: Hello.
1: Il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato.
4: Yes,

che domani ti becco, domani, pensate tra anni, domani! Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare in fuori. Thank you.

0: Che cazzo di pasticcere che vanno in casa a distega pille e fe? Cioè, ma l'avete capito che...
1: incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa da casa.